0: Kormun orkul alon tinge di tok sarngir.
1: Yankanamba, chizu dimuina, derangna chirtsigi nishtu nyetgili da gwe ci samtang, jarsiga dadambi ci nyerni, uosiga dadambi ci nyerni, la zaparvari shunitangdi di tok sarngir lintsan la nyambur gapsisha.